0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarjecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu u vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

sera serena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte.

Piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošlina Festival Istro Veneto Cognariecia.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Novi Vrućime Crispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Radio Pula.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, in studio Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati sulle nostre frequenze. Nuova ondata di false allarmi bomba in Croazia. Questa mattina diverse scuole elementari e medie superiori di Zagabria hanno ricevuto segnalazioni anonime sulla presenza di ordigni esplosivi all'interno degli istituti.
1: Immediato l'intervento della polizia, degli artificieri, mentre in tutte le scuole interessate è stata disposta l'evacuazione degli alunni. Le autorità hanno confermato che non è stato trovato alcun ordigno. Negli ultimi mesi episodi simili si sono ripetuti più volte in diverse città del paese, anche in Istria, ma tutti gli allarmi si sono rivelati falsi.
2: All'odierna seduta del governo verrà presentato il nuovo pacchetto di misure anti-inflazione pensato per tutelare il potere d'acquisto di cittadini e famiglie. A detta del premier Andrei Plenković, l'esecutivo interverrà sui margini ritenuti eccessivi applicati dai commercianti. Previsto un aumento dei contributi per gli artigiani e uno scatto della tassazione forfettaria per gli affitti turistici.
1: Oggi ricorre la giornata delle forze armate croate, si ricorda la costituzione del primo schieramento della Guardia Nazionale avvenuto il 28 maggio del 1991 in via Krančević a Zagabria.
2: L'esercito croato celebrerà la ricorrenza con una cerimonia solenne presso il Ministero della Difesa e un ricevimento organizzato dal presidente Zoran Milanovic. Secondo il ministro della Difesa Ivan Anušić, l'obiettivo della Croazia entro il 2030 è diventare una delle forze armate di piccole dimensioni più dotate in Europa. Il Sabor discuterà oggi il rapporto sull'attività della polizia nel 2025. Dal documento emerge un calo del 2,5% dei reati registrati nel paese e una diminuzione del 44% degli attraversamenti illegali della frontiera statale.
1: La situazione della sicurezza in Croazia resta su livelli elevati, sottolinea il rapporto. Per il sesto anno consecutivo, inoltre, il tasso di risoluzione di reati supera il 70%.
2: Oggi si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa e autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale. Fondamentali la diagnosi precoce e il rapido accesso alle cure per rallentare la progressione della patologia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.
1: In Croazia sono oltre 7.000 le persone affette da sclerosi multipla. In Istria l'associazione che riunisce i malati conta più di 180 membri, ma il numero continua purtroppo a crescere e la malattia colpisce persone sempre più giovani. Gli esperti sottolineano l'importanza dell'informazione, del sostegno alle famiglie e di un'assistenza sanitaria accessibile e continua.
2: Oggi a partire dalle 16 i cittadini potranno visitare nel porto di Pola la nave scuola italiana Giorgio Cini, approdata nei giorni scorsi nell'ambito della crociera addestrativa organizzata per celebrare il centenario della fondazione della scuola nautica della Guardia di Finanza.
1: Pola rappresenta una delle tappe del tour celebrativo ed è anche la sede storica dell'istituto, fondato nel 1926 e attivo nella nostra città fino al 1945. All'acquario di Pola, a Verudella, è stato inaugurato il nuovo allestimento dedicato alla barriera corallina tropicale. L'esposizione comprende tre grandi vasche per un volume complessivo di 65 metri cubi e presenta la varietà degli ecosistemi corallini tropicali attraverso colori, forme e complessi rapporti tra gli organismi marini.
2: Un valore aggiunto è dato dalla collaborazione con la Canon per la mostra multimediale Mondo Invisibile, che affronta in modo innovativo e inclusivo il tema della tutela del mare. Il meteo, cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio nell'Istria centrale possibile sviluppo di nubi con qualche breve pioggia, boree maestrale deboli o moderati, temperature massime tra 28 e 33 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario come sempre alle 14.

0: Švedska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Gente, benvenuti.
2: Al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
3: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il governo ha presentato un nuovo pacchetto economico con l'obiettivo di ridurre l'inflazione al 2% entro la fine del 2027. Prevista una tassa straordinaria fino al 50% sugli extra profitti di grandi e medie imprese, escluse le aziende esportatrici. L'esecutivo punta inoltre a tagliare la spesa pubblica di 1 miliardo e 100 milioni di euro. Nel 2027 potrebbe arrivare anche un congelamento degli stipendi nel settore pubblico. Aumenterà infine la tassazione sugli affitti brevi e sulle locazioni forfettarie. Il governo ha inviato al Sabor una nuova proposta di legge contro il lavoro nero, che introduce un sistema di sanzioni più severo per i datori di lavoro che impiegano personale non dichiarato. Le multe saranno aumentate e graduate in base al numero delle violazioni commesse. La segretaria di Stato al Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche Sociali, Margareta Maggeric, ha spiegato che il provvedimento mira a colmare le lacune normative emerse durante i controlli ispettivi e a semplificare l'applicazione delle disposizioni di legge. La riforma prevede inoltre sanzioni proporzionate con pene più pesanti per i datori di lavoro recidivi. Oggi si è riunito anche il Sabor, che sta discutendo il rapporto sull'attività della polizia nel 2025. Dal documento emerge un calo del 2,5% dei reati registrati nel paese e un calo del 44% degli attraversamenti illegali della frontiera di Stato. Il rapporto sottolinea che la situazione della sicurezza in Croazia resta su livelli elevati. Per il sesto anno consecutivo il tasso di risoluzione dei reati supera il 70%. In ambito locale proseguono a Barbariga gli scavi archeologici nell'area dell'antico frantoio romano, tra i più importanti siti dell'olivicoltura dell'impero romano in Europa. La nuova campagna di ricerche interessa le zone dove i rilievi geofisici hanno individuato possibili strutture murarie. Secondo gli archeologi potrebbero emergere ambienti destinati alla produzione di anfore utilizzate per il trasporto dell'olio d'oliva in tutto l'Adriatico e nel Mediterraneo. Il complesso conserva i resti di 10 frantoi romani. Le ricerche andranno avanti fino a domani e riprenderanno con nuovi scavi nel 2027. Domani mattina alla comunità degli italiani di Pola andrà in scena lo spettacolo per bambini Sette Castelli. Ad assistere alla rappresentazione saranno gli alunni della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi, in scena gli attori Petra Blaskovic e Luca Juricic. Tratto dall'omonima fiaba contenuta nel libro Due storie di cuore puro di Doris Erinotocan, lo spettacolo affronta, attraverso una narrazione fiabesca, temi come l'amicizia, la fantasia e i valori umani, con un linguaggio scenico pensato per il pubblico infantile. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, nell'Istria centrale possibile sviluppo di nubi con qualche breve pioggia, bora e maestrale deboli o moderati, temperature massime tra 28 e 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.
2: That's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
3: No.
2: Are you a rich man?
3: What do you mean rich? What do you mean?
2: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
3: What's trying to make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life.
2: Are you?

0: Pjesmat jedna.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiación dei concorsi.
4: Il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: nuovo piano antinflazione, obiettivo 2% entro il 2027. Lavoro nero, giro di vita del governo, multe più severe contro i datori irregolari. Festa delle forze armate, obiettivo un esercito tra i più moderni d'Europa entro il 2030. La nave scuola Giorgio Cini a Pola, porte aperte ai cittadini per la campagna addestrativa della Guardia di Finanza italiana. Barbariga, nuovi scavi nell'antico frantoio romano, possibile scoperta di aree per la produzione di anfore. Il meteo, cielo in prevalenza sereno, sull'Istria centrale possibile sviluppo di nubi con qualche breve pioggia, bora debole o moderata, temperature massime tra 28 e 33 gradi. Domani parzialmente soleggiato, nella notte con una lieve possibilità di isolati temporali al largo della costa occidentale. Bora e maestrale, deboli o moderati. Temperature minime tra 10 e 19 gradi, massime tra 27 e 30.

0: Le principali notizie del giorno. Il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure economiche accompagnato da un impegno preciso: portare il tasso di inflazione dall'attuale 5,5 al 2% entro la fine del 2027. Sentiamo Selina Sciucca.
1: Tra le misure principali figura una tassazione straordinaria sugli utili di grandi e medie imprese, escluse però le aziende esportatrici. L'imposta sugli extra profitti potrà arrivare fino al 50% e riguarderà le società che negli ultimi 3 anni hanno registrato un forte incremento dei guadagni. L'esecutivo punta inoltre a una consistente riduzione della spesa pubblica. Per quest'anno è previsto un risparmio di 1,1 miliardi di euro. Gli stipendi nel settore pubblico dovrebbero aumentare del 3% nel corso del 2026, ma nei negoziati per il 2027 il governo chiederà ai sindacati di accettare un congelamento salariale. Le nuove entrate serviranno a sostenere i prezzi di elettricità e gas per cittadini e imprese. Previsto infine anche un aumento della tassazione sugli affitti brevi e sulle locazioni forfettarie.
0: Il governo ha inviato al Sabor una nuova proposta di legge contro il lavoro nero, che introduce un sistema di sanzioni più severo per i datori di lavoro che impiegano personale non dichiarato. Le multe saranno aumentate e graduate in base al numero delle violazioni commesse. La segretaria di Stato al Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche Sociali, Margareta Magerich, ha spiegato che il provvedimento mira a colmare le lacune normative emerse durante i controlli ispettivi e a semplificare l'applicazione delle disposizioni di legge. La riforma prevede inoltre sanzioni proporzionate con pene più pesanti per i datori di lavoro recidivi. A Zagabria la polizia ha arrestato all'alba un uomo armato di 2 pistole cariche, entrambe con il colpo in canna, evitando quello che il ministro dell'interno Davor Božinović ha definito il peggior epilogo possibile. Intervenendo al Sabor durante la presentazione del rapporto sull'attività della polizia nel 2025, Božinović ha spiegato che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Dal rapporto emerge un calo del 2,5% dei reati registrati in Croazia e una diminuzione del 44% degli attraversamenti illegali della frontiera statale. Il documento sottolinea inoltre che la situazione della sicurezza nel paese resta su livelli elevati. Per il 6° anno consecutivo il tasso di risoluzione dei reati supera il 70%. Nuova ondata di falsi allarmi bomba in Croazia. Questa mattina diverse scuole elementari e medie superiori di Zagabria hanno ricevuto segnalazioni anonime sulla presenza di ordigni esplosivi all'interno degli istituti. Immediato l'intervento della polizia e degli artificieri, mentre in tutte le scuole interessate è stata disposta l'evacuazione degli alunni. Le autorità hanno confermato che non è stato trovato alcun ordigno. Negli ultimi mesi episodi simili si sono ripetuti più volte in diverse città del paese, anche in Istria, ma tutti gli allarmi si sono rivelati falsi. Oggi ricorre la giornata delle Forze Armate Croate. Si ricorda la costituzione del primo schieramento della Guardia Nazionale avvenuto il 28 maggio del 1991 in via Krančević a Zagabria. L'esercito celebra la ricorrenza con una cerimonia solenne presso il Ministero della Difesa e un ricevimento organizzato dal presidente Zoran Milanović. Secondo il ministro Ivan Anušić, l'obiettivo della Croazia entro il 2030 è diventare una delle forze armate di piccole dimensioni più dotate in Europa. Gli ultimi dati dell'Istituto Nazionale di Statistica mettono in luce un quadro misto per l'occupazione in Croazia ed evidenziano una crescita su base mensile ma un calo su base annua. Nel mese di aprile si è infatti registrato un totale di 1.700.000 occupati, un aumento dello 0,2% rispetto a marzo. In confronto allo stesso periodo dell'anno scorso invece il numero degli occupati è diminuito dell'1,9%. Frode sui fondi destinati alla ricostruzione post-terremoto in Croazia. La Procura Europea di Zagabria ha denunciato 3 persone e una società con l'accusa di avere ottenuto illecitamente finanziamenti del Fondo di Solidarietà Europeo. Secondo l'inchiesta, tra il 2022 e il 2023 sarebbero stati falsificati documenti sui danni causati dal sisma del 2020 nella regione di Sisak, gonfiando i costi con la complicità di un perito e di un ingegnere. Dei 2,5 milioni di euro approvati dal Ministero dell'Economia, 1,7 milioni erano già stati erogati. Il Tribunale ha disposto il sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro. Oggi si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa e autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale. Fondamentali la diagnosi precoce e il rapido accesso alle cure per rallentare la progressione della patologia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. In Croazia sono oltre 7.000 le persone affette da sclerosi multipla. In Istria l'associazione che riunisce i malati conta più di 180 membri, ma il numero continua purtroppo a crescere e la malattia colpisce persone sempre più giovani. Gli esperti sottolineano l'importanza dell'informazione, del sostegno alle famiglie e di un'assistenza sanitaria accessibile e continua. Andiamo all'estero, Medio Oriente. Nuovi attacchi americani stanotte nella città portuale di Bandar Abbas, a sud dell'Iran. I raid seguono l'attacco iraniano a 4 mercantili nello stretto di Hormuz e a una base militare americana. Intanto i media riportano che sarebbe spuntata una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, ma la Casa Bianca nega. Pesanti attacchi israeliani anche a sud del Libano e bombe a Gaza, almeno 7 i morti. Dura la condanna della Spagna, che chiede all'Europa di dare voce a palestinesi e libanesi per il diritto di avere uno Stato in sicurezza e pace. In ambito locale, la nave scuola Giorgio Cini della Guardia di Finanza italiana è arrivata nel porto di Pola nell'ambito della campagna addestrativa degli allievi del contingente navale. Questo pomeriggio l'imbarcazione ha aperto le proprie porte anche ai cittadini. Isabel Vidaic è salita a bordo per scoprire come la vita quotidiana su una nave scuola. Sentiamo il suo servizio.
2: Ci sono navi che trasportano merci, navi che trasportano persone e poi ci sono navi che trasportano conoscenza. La Giorgio Cini appartiene a questa categoria. Da oltre 40 anni forma uomini e donne destinati a vivere e lavorare sul mare. Oggi è attraccata nel porto di Pola. Costruita a Venezia nel 1970, dal 1983 è l'unità addestrativa della scuola nautica di Gaeta e forma gli specialisti del contingente navale del corpo. Ma la vita a bordo non è fatta soltanto di tecnica e navigazione. Qui si impara soprattutto a vivere insieme. Spazi ridotti, ritmi rigorosi, turni continui e giornate che iniziano molto presto. L'allieva Eugenia Pasci.
3: La cosa più bella sicuramente è essere nel mare tutto il giorno, perché quello che ci ha spinto a fare questo lavoro è sicuramente la passione per il mare, e sicuramente ci sono anche dei sacrifici, però ogni giorno noi vediamo le albe, i tramonti, condividiamo tutto e questo è molto bello per noi.
2: Sulla Giorgio Cini ogni attività richiede precisione, dalla navigazione alle comunicazioni fino alle manovre sul ponte. E proprio l'esperienza pratica rappresenta il cuore della formazione, ci dice il comandante Simone Nunzio Ruggeri.
4: Per me è una grande emozione, anche perché questa è la mia prima campagna addestrativa con questa unità navale. E poi credo sia una grande emozione per tutti gli allievi, ma anche per tutti i finanzieri, tutto l'equipaggio presente su questa unità navale. Perché noi studiamo la storia del nostro istituto e questa è la prima volta che vediamo la sede iniziale della nostra scuola. Quindi stiamo vivendo qualcosa di unico e probabilmente irripetibile, essendo questo il 100° anniversario della fondazione dell'istituto. È una vita molto intensa, però dà grandi soddisfazioni. Mentre navighiamo dobbiamo erogare lezioni, impartire nozioni, condividere esperienze con gli allievi. Quindi è una crescita, la navigazione è una crescita.
2: Chi non ha mai vissuto a bordo immagina soprattutto il mare. In realtà la prima sfida è abituarsi a condividere ogni spazio. Dormire, lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero insieme. L'allievo Gabriele Zangrillo.
5: È un volto delle nostre ore insieme, quindi si crea una seconda famiglia oltre a quella che abbiamo a casa ed è qualcosa di magnifico.
2: Pola non è una tappa casuale. Qui nel 1926 nacque ufficialmente la scuola nautica della Regia Guardia di Finanza. Per quasi 20 anni la formazione marittima del corpo ebbe il suo centro proprio in questa città. Oggi la scuola si trova a Gaeta, ma il legame con queste acque continua ancora. Lo sottolinea il colonnello Italo Spalvieri.
6: La nostra presenza qui, noi siamo felicissimi. Siamo qui con la nave Cini per ricordare i 100 anni della nostra scuola nautica. È vivere l'unità navale, vivere il bordo, capire quelli che sono i sacrifici che si fanno su un'unità navale, ancorché un'unità di 50 metri di lunghezza, hanno le loro cabine, però lo spazio è ristretto. Molte volte quando si va per mare si sta 1, 2, anche 3 giorni senza toccare terra. 70 persone su 50 metri di nave, capisce bene che non è facilissimo convivere, però gli serve a loro per capire a quello che andrà.
2: turisti la possibilità di conoscere più da vicino la vita quotidiana dell'equipaggio, fatta di procedure tecnico-operative, strumenti di bordo, uniformi e disciplina militare. Ma non solo, la lezione più importante riguarda le persone, la capacità di fidarsi degli altri, di collaborare, di affrontare insieme gli imprevisti, perché su una nave nessuno lavora mai da solo.
0: Proseguono a Barbariga gli scavi archeologici nell'area dell'antico frantoio romano, tra i più importanti siti dell'olivicoltura dell'impero romano in Europa. La nuova campagna di ricerche interessa le zone dove i rilievi geofisici hanno individuato possibili strutture murarie. Secondo gli archeologi potrebbero emergere ambienti destinati alla produzione di anfore utilizzate per il trasporto dell'olio d'oliva in tutto l'Adriatico e nel Mediterraneo. Il complesso conserva i resti di 10 frantoi romani. Le ricerche andranno avanti fino a domani e riprenderanno con nuovi scavi nel 2027. All'acquario di Pola, a Verudella, è stato inaugurato il nuovo allestimento dedicato alla barriera corallina tropicale. L'esposizione comprende 3 grandi vasche per un volume complessivo di 65 metri cubi e presenta la varietà degli ecosistemi corallini tropicali attraverso colori, forme e complessi rapporti tra gli organismi marini. Un valore aggiunto è dato dalla collaborazione con la Canon per la mostra multimediale Mondo Invisibile, che affronta in modo innovativo e inclusivo il tema della tutela del mare. Domani mattina la comunità degli italiani di Pola andrà in scena allo spettacolo per bambini Sette Castelli. Ad assistere alla rappresentazione saranno gli alunni della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi. In scena gli attori Petra Blaskovic e Luca Juricic. Tratto dall'omonima fiaba contenuta nel libro Due storie di cuore puro di Doris Serin Otocan, lo spettacolo affronta, attraverso una narrazione fiabesca, temi come l'amicizia, la fantasia e i valori umani, con un linguaggio scenico pensato per il pubblico infantile.

Domani parzialmente soleggiato, nella notte con una lieve possibilità di isolati temporali a largo della costa occidentale. Bora e maestrale, deboli o moderati. Temperature minime tra 10 e 19 gradi, massime tra 27 e 30. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola. 7.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

Ciccio Jacosu, la mia chioma bionda. Ma paccio se ho topit nell'onda profonda, ma paccio se ho topit nell'onda profonda. Ma cad mi doider zlato,